0: SBS, a world of difference. You're with SBS Italian on mobile, online and on radio.
1: State ascoltando SBS Italian alla radio, online e sui vostri dispositivi mobili.
2: Buongiorno e ben sintonizzati per il programma di questo martedì 12 maggio 2026. Con voi oggi Jacopo Iannelli dagli studi di radio SBS. Questa mattina apriamo dagli Stati Uniti e mentre si prepara l'incontro a Pechino con il presidente cinese Xi Jinping, che avverrà nei prossimi giorni, il presidente americano Donald Trump ha definito totalmente inaccettabile l'ultima proposta di pace presentata dall'Iran.
3: It was just unacceptable. A lot of people said, well, does he have a plan? Yeah, of course they do. I have the best plan ever. I mean, Iran has been defeated militarily, totally. But I have a plan, you know what it is? A very simple plan. I don't know why you don't say it like it is. Iran cannot have a nuclear weapon.
2: E questo era il presidente americano Donald Trump in merito alla situazione del conflitto con l'Iran. Noi poi cambieremo completamente argomento e linee aperte per parlare dello Eurovision Song Contest. L'edizione di quest'anno inizia domani, non senza polemiche, e verrà trasmessa in esclusiva sui canali SBS. L'Italia verrà rappresentata da Sal Da Vinci con la canzone Per Sempre Sì, e voi seguirete l'edizione di quest'anno? Sal Da Vinci, che possibilità ha di vincere? Fatecelo sapere chiamando al 1300 799 626 a partire dalle 8:30 della costa est, oppure inviateci un sms allo 0429 996 263. Ma prima spazio al giornale radio, oggi a cura di Andrea Pagani.

0: Iran, per Donald Trump la proposta di Teheran è inaccettabile. Il presidente americano minaccia: il cessate il fuoco è come un paziente in fin di vita. Hantavirus: le 6 persone rimpatriate in Australia dovranno fare 3 settimane di quarantena. Per il ministro della salute Butler è pura precauzione, sono tutti asintomatici. Australia: stasera Chalmers presenterà il budget, Verdi all'attacco, taglia allo stato sociale anziché alla difesa. E infine sport, tennis: Sinner asfalta Popirin, Serie A, il Napoli cade in casa, si riapre la lotta Champions. Buongiorno da Andrea Pagani con il notiziario in italiano di Radio SBS di questo martedì 12 maggio del 26, che apriamo dal conflitto in Iran. Il presidente americano Donald Trump ha affermato che il cessate il fuoco con l'Iran è in fin di vita, questo dopo aver definito inaccettabile la risposta di Teheran alla proposta di pace statunitense. Trump ha detto che i leader iraniani cambiano idea proprio quando le parti sembrano raggiungere un punto d'intesa, affermando che nel trattare con l'Iran ci sono moderati e pazzi e che i moderati non vedono l'ora di concludere un accordo. Il presidente ha detto ai giornalisti di avere il miglior piano di sempre per porre fine alla guerra, mentre la controproposta iraniana è la più debole ricevuta finora.
1: I would say it's one of the weakest right now. It's on life support. I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance of living.
0: Pronta la risposta di Teheran. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghaei, ha dichiarato che la proposta iraniana per porre fine alla guerra include quelle che definisce condizioni legittime e generose, come la fine del blocco statunitense sui porti iraniani e lo sblocco dei beni iraniani congelati all'estero.
2: All of Iran's demands are reasonable and responsible proposals. They align not only with Iran's national interests, but also with the welfare, stability and security of the entire region and the world. Regrettably, the United States still insists on one-sided views and unreasonable demands, which are largely based on mindsets influenced by Israel.
0: Nella risposta di Teheran non ci sarebbe nessun riferimento al programma nucleare iraniano, che invece è uno dei cardini della proposta statunitense. Maggiori dettagli nel programma che segue questo giornale radio, che proseguiamo andando a parlare del focolaio di Hantavirus verificatosi a bordo della nave da crociera Ondius, che ha attraccato a Tenerife domenica. Gli ultimi passeggeri rimasti a bordo della Ondius sono sbarcati, hanno preso voli diretti in oltre 20 paesi per sottoporsi a quarantena. Una donna francese è stata l'ultima persona a cui è stata confermata l'infezione, mentre un cittadino statunitense è sospettato di essere infetto in seguito ai primi test. A bordo della Ondius c'erano anche 4 cittadini australiani, un residente permanente e un cittadino neozelandese, che sono stati evacuati dalla nave e hanno lasciato le Canarie a bordo di un volo charter organizzato dal governo australiano. I 6, tutti asintomatici, hanno lasciato Tenerife poche ore fa e sono diretti a Perth, dove saranno sottoposti a 3 settimane di quarantena e controlli sanitari. Il ministro della salute australiano Mark Butler ha affermato che il periodo di incubazione del virus è di 42 giorni, quindi le persone che sono state a contatto con i contagiati devono sottoporsi a un periodo piuttosto lungo di quarantena, ha detto il ministro. Misure, ha sottolineato Butler, di natura puramente precauzionale.
3: I want to stress that our primary responsibility as a government, obviously, is to keep our community safe and healthy. We also have a responsibility to those passengers to bring them home and to protect them from any risk, no matter how small, of potentially transmitting the virus without knowing it. And these arrangements discharge both of those responsibilities.
0: Ricordiamo che 3 passeggeri della Ondius sono deceduti a seguito dell'epidemia. Veniamo adesso in Australia per parlare del budget. Il ministro del Tesoro Jim Chalmers presenterà stasera il suo 5º bilancio federale, incentrato in particolare sul tema degli alloggi per i giovani australiani. Il governo ha preannunciato un miglioramento relativamente al deficit nel prossimo quadriennio rispetto alle previsioni di metà anno finanziario dello scorso dicembre. Pur senza nessun surplus all'orizzonte, il deficit dovrebbe essere inferiore a quanto inizialmente previsto, di circa 45 miliardi di dollari nei prossimi 4 anni. Gli economisti avevano previsto un sostanziale miglioramento del saldo di bilancio grazie all'aumento del gettito fiscale, in parte dovuto al conflitto in Iran. Questo miglioramento del bilancio, rispettivamente alle previsioni di metà anno finanziario, ha dichiarato Chalmers, è stato il risultato dei risparmi e del contenimento della spesa da parte dell'esecutivo. Non mancano però le critiche alle intenzioni di spesa del governo, in particolare dai Verdi, dai Greens, che accusano il governo federale di dare priorità alla spesa per la difesa rispetto ai servizi essenziali. La senatrice dei Verdi, Larissa Waters, ha criticato i tagli proposti all'NDIS, sostenendo che gli australiani più vulnerabili verranno lasciati indietro in un momento di crisi del costo della vita.
4: Now, Labor are saying that they will cut money from the NDIS, leave 160,000 people behind, they'll cut money to essential services, but somehow they can still find $53 billion for war and for weapons to appease Donald Trump.
0: E restiamo in Australia. Secondo la polizia, nella parte occidentale del New South Wales, il cadavere che è stato rinvenuto sarebbe quello di Julian Ingram, il presunto autore di un triplice omicidio. Il 37enne era in fuga da gennaio, dopo che Sophie Quinn, Neri the Queen e John Harris erano stati uccisi a colpi di pistola nei pressi del lago Cargelligo. Il corpo è stato rinvenuto da alcuni operatori del National Parks and Wildlife Service impegnati in un'operazione di controllo della fauna selvatica nella Round Hill Nature Reserve. Il vice commissario Andrew Holland ha dichiarato che la scoperta potrebbe portare un po' di sollievo alla comunità.
5: There's been hundreds of police involved. Obviously it's a relief for them to find this body, again yet to be confirmed as Julian Ingram. But the main thing is, as I said, it brings closure to this investigation, it brings closure to the people of Lake Cargelligo and gives some solace to the town so they can relax.
0: La polizia ha anche aggiunto che il veicolo rinvenuto nelle vicinanze del ritrovamento è lo stesso pick-up con cui Ingram è stato visto lasciare la città dopo la sparatoria mortale avvenuta a gennaio. Andiamo adesso in Inghilterra, dove il primo ministro Keir Starmer continua a resistere alle crescenti pressioni all'indomani del tracollo elettorale laburista alle amministrative, che a due anni dal trionfo nelle politiche ha registrato il peggior risultato alle elezioni locali del partito di governo negli ultimi 30 anni. Quattro assistenti ministeriali si sono dimessi e oltre 60 legislatori laburisti hanno chiesto le dimissioni di Starmer, tra questi Catherine West, deputata dissidente, ex sottosegretaria fino ad alcuni mesi fa, la quale ha chiesto al primo ministro di fare un passo indietro entro oggi, altrimenti, ha dichiarato la West in un talk show trasmesso dalla BBC, si scatenerà una vera e propria sfida interna al partito laburista alla leadership dell'inquilino di Downing Street. Starmer, che ha lanciato un accorato appello all'unità per evitare il caos, ha dichiarato di voler proporre nuove politiche, tra cui un grande balzo verso legami più stretti con l'Unione Europea, che secondo lui costituirebbero una piattaforma su cui costruire il futuro.
6: I know that people are frustrated by the state of Britain, frustrated by politics. And some people frustrated with me. I know I have my doubters, and I know I need to prove them wrong, and I will.
0: Mercato dei cambi, dollaro australiano che viene scambiato per 61 centesimi di euro e vale 72 centesimi di dollaro statunitense. Passiamo allo sport, tennis. Open di Roma, Jannik Sinner asfalta l'australiano Popirin, giustiziere di Berrettini, accede agli ottavi. È durata poco più di un'ora la sfida tra i due, mai in discussione. La supremazia del numero uno al mondo che si è imposto con un netto 6-2-6-0 agli ottavi. Derby italiano con Sinner che se la vedrà col barese Andrea Pellegrino, che ha compiuto una vera e propria impresa nei sedicesimi, sconfiggendo la testa di serie numero 20 Francis Tiafoe per 7-6-6-1. Esce invece proprio ai sedicesimi l'altro romano, la testa di serie numero 10 Flavio Cobolli, che cede all'argentino Tirante in due set 6-3-6-4, il risultato a favore del sudamericano che se la vedrà con Medvedev agli ottavi. Fuori anche Mattia Bellucci, sconfitto dal lucky loser lo spagnolo Landaluse in due set 6-4-6-3, e anche Matteo Arnaldi sconfitto dal nuovo enfant prodige spagnolo Jodar. Gli altri italiani che hanno raggiunto gli ottavi oltre a Sinner e Pellegrino sono Luciano Darderi, che se la vedrà con la testa di serie numero 2 Zverev, e Lorenzo Musetti, che se la vedrà invece contro Casper Ruud. Passiamo al calcio, Serie A, posticipo della 36esima giornata. Altra sorpresa nella corsa alla Champions, il Napoli perde in casa contro il Bologna e si vede costretto a vincere la prossima partita per blindare la qualificazione alla Champions, quando partite ne mancano due. Partita pazza quella al Maradona, doppio vantaggio degli ospiti con Bernardeschi e Orsolini sul rigore di Lorenzo, la riapre.

0: Chiusura di primo tempo, Alisson riporta il punteggio in parità, però Rowe al 91esimo gela i tifosi partenopei. Tre posti disponibili per la Champions per cinque squadre: Napoli a 70 punti, Juventus a 68, Milan e Roma a 67, Como a 65. Chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi: sole a Perth 27 gradi, nuvole a Adelaide 24, nuvole anche a Melbourne 20 gradi la massima, nuvole anche a Hobart e Canberra con temperature massime che non supereranno i 18 gradi, pioverà sia a Sydney che a Brisbane con 24 gradi di massima in entrambi i casi, piogge a Cairns 28 gradi, nuvole a Darwin 34 gradi.
1: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something. And to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: SBS Audio.
8: Trova un programma sulla tua lunghezza d'onda.
9: SBS Chill.
10: SBS
9: Pop
10: Asia. Non-stop Asian Pop.
11: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
12: SBS Hindi uplab karvata hai.
13: Far from the partisan politics.
14: Con notizie in più di 60 lingue, musica per tutti i gusti e fantastici podcast tutti da scoprire. Scarica la SBS Audio App o visita
15: sbs.com.au/audio.
16: La redazione di SBS Italian rende omaggio ai proprietari tradizionali delle terre da cui trasmettiamo il programma, ovvero la popolazione Cammeraygal della nazione Guringai e la popolazione Wurundjeri Woiwurrung della nazione Kulin e i loro elders passati e presenti. Rendiamo anche omaggio a tutte le terre aborigene o alle isole dello Stretto di Torres da cui ci state ascoltando oggi.

0: Buongiorno e ben sintonizzati sulle frequenze di Radio SBS per il programma di questo martedì 12 maggio 2026. Con voi oggi Jacopo Iannelli e Carlo Oreglia. Buongiorno Carlo.
1: Buongiorno Jacopo, una buona giornata a tutti voi all'ascolto.
0: Oggi apriamo dagli Stati Uniti, dove il presidente americano Donald Trump ha definito totalmente inaccettabile l'ultima proposta di pace ricevuta da Teheran e dichiarato l'Iran militarmente sconfitto. Il tema della guerra in Medio Oriente sarà centrale nell'incontro previsto tra il 14 e il 15 maggio a Pechino tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping.
1: E poi cambiamo tono dalle 8:30 con le linee aperte al 1300 799 626 e parleremo dell'edizione di quest'anno dello Eurovision Song Contest. Ritorna infatti nelle prossime ore Eurovision, quest'anno non senza polemiche. L'evento sarà trasmesso in esclusiva sui canali SBS. L'Italia sarà rappresentata da Sal Da Vinci con la canzone Per Sempre Sì. Insomma, se guardate l'edizione di quest'anno, ha delle possibilità di vincere? Secondo voi Sal Da Vinci? 1300 799 626 per dircelo.
0: E quindi, come sempre, per tutto questo e molto altro, il consiglio è sempre lo stesso: restate con noi su Radio SBS fino alle 10. E apriamo questa mattina dagli Stati Uniti, a partire dalla controproposta dell'Iran, l'ultimo piano di pace statunitense, respinta dal presidente americano Donald Trump. Le richieste di Teheran includerebbero compensazioni economiche per i danni di guerra, la revoca delle sanzioni e il riconoscimento della sovranità iraniana sullo stretto di Hormuz. Una proposta definita totalmente inaccettabile da Trump, che ha anche dichiarato che l'Iran è militarmente sconfitto. Ascoltiamolo.
2: It was just unacceptable. A lot of people said, well, does he have a plan? Yeah, of course they do have a plan. I have the best plan ever. I mean, Iran has been defeated militarily, totally. But I have a plan, you know, and it's a very simple plan. I don't know why you don't say it like it is. Iran cannot have a nuclear weapon.
1: Queste le parole di Donald Trump. Nel frattempo, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che la guerra

0: new SBS music station is here.
1: SBS Pop Euro.
0: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
1: The hits you know and the hits you'll want to know.
0: On DAB Radio, online,
1: the SBS audio app,
0: and SBS On Demand.
3: Se l'aspettassero, anzi, una fonte dei Pasdaranha ha addirittura detto che quello che dice il presidente Trump non ha nessuna importanza. Questa è la risposta più articolata di un'altra fonte iraniana. Nessuno in Iran scrive piani per compiacere Trump. I nostri piani devono tutelare i diritti iraniani. Se Trump non ne è soddisfatto, vuol dire che noi abbiamo fatto bene il nostro lavoro. Trump in generale non ama la realtà, per questo motivo si viene costantemente sconfitto dall'Iran. Quindi alla risposta un po' tracotante di Trump, la controrisposta è stata altrettanto una smarciassata e altrettanto virulenta. Questa fase negoziale si accompagna da una parte al permanere della tensione in Libano, dove l'azione di Israele contro il Hezbollah non cessa e il rispetto della tregua in Libano è una delle condizioni dell'accordo con l'Iran. Ma poi si accompagna anche a una situazione sempre in fermento nel Golfo Persico e nello stretto di Hormuz. Nella notte italiana tra domenica e lunedì una nave cargo è stata colpita da un drone al largo del Qatar e invece i Pasdaran hanno dato via libera a una nave qatarina carica di gas destinato al Pakistan, che è un paese mediatore. E Emirati Arabi Uniti e Kuwait hanno segnalato droni in arrivo sul loro territorio, droni intercettati la cui provenienza si sospetta sia iraniana.
4: Gian Piero, hai citato le dichiarazioni di Netanyahu riguardo al fatto che la guerra è lontana dall'essere conclusa, dichiarazioni che arrivano mentre Donald Trump sembra invece essere impantanato nel conflitto tra continue dichiarazioni, smentite e minacce. Ti chiedo dunque quello che è un tema, una questione piuttosto ricorrente dall'inizio del conflitto, ovvero qual è la relazione proprio tra Stati Uniti e Israele anche in termini decisionali?
3: Tutta la vicenda che ha portato all'aggressione israelo-americana all'Iran il 28 febbraio è stata letta, e probabilmente in modo corretto, almeno per quanto sono le informazioni in nostro possesso, come un successo di Netanyahu su Trump. Netanyahu è riuscito a spingere un Trump riluttante al conflitto in Iran. Adesso che il magnate presidente pare avere come unico desiderio quello di terminare in fretta questa guerra in cui si è avventurato anche per dare retta a Bibi, al premier israeliano, adesso invece il premier israeliano non sembra assolutamente accettare l'ipotesi di una tregua con, o di un cessate il fuoco consolidato con l'Iran, che lasci sul posto o comunque non divenga distruggere l'arsenale nucleare iraniano. Quest'ultima ipotesi, la distruzione dell'arsenale, non sembra un'ipotesi credibile, a parte i rischi che comporterebbe. E comunque Netanyahu dice la guerra continuerà, e se gli americani dovessero, come dire, sganciarsene, che questa sembra in questo momento la preoccupazione maggiore e la priorità di Trump, se dovessero sganciarsene l'Iran continuerà a restare, sempre secondo le parole di Netanyahu, sotto la minaccia israeliana.
4: Siamo in compagnia del giornalista, ex direttore dell'ANSA ed esperto di vicende statunitensi, Gian Piero Gramaglia. E Gian Piero, parliamo adesso della visita di Donald Trump a Pechino, prevista per i prossimi giorni. Quali saranno i principali temi discussi da Xi Jinping e il presidente americano?
3: La missione cinese è una missione che doveva venire a fine marzo, è stata rinviata causa guerra all'Iran. Adesso si svolge in un momento in cui la Cina ha dichiarato e mostrato il proprio appoggio all'Iran. Ricordiamo che il ministro degli esteri iraniano Araghchi è stato la scorsa settimana a Pechino, e in un momento in cui la Cina

0: continua a cercare di importare, nella misura del possibile in questo momento, petrolio cinese e ha anche dato disposizioni alle sue aziende di non curarsi, di non rispettare le sanzioni americane anti-Iran. Quindi la posizione della Cina, non dico aggressiva perché la Cina non ha fatto mosse militari di nessun tipo, ma una Cina, una posizione per certi versi di sfida alla posizione degli Stati Uniti. Sul tavolo dell'incontro tra Xi e Trump ci saranno sicuramente le questioni economiche, i dazi che dovevano servire a riequilibrare l'interscambio tra Cina e Stati Uniti, e non è chiaro in che misura ci siano riusciti, quindi i dazi, le aperture reciproche che i due paesi possono farsi in materia di commercio, ma anche il ruolo della Cina, potenziale ruolo della Cina, sia nella guerra, nella guerra derivante dall'aggressione, dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, e poi la posizione della Cina nel conflitto con l'Iran. Pechino è vicina a Teheran, ma potrebbe agire, far sentire su Teheran la sua pressione su determinati settori per arrivare a una soluzione negoziata del conflitto. Secondo i desideri americani, questo a me sembra improbabile, secondo i desideri americani, mentre forse un tentativo cinese di spiegare agli iraniani la via per raggiungere un accordo potrebbe esserci.
1: E questa era l'analisi di quanto è successo nelle ultime ore tra Stati Uniti e Iran da parte del corrispondente per quanto riguarda la politica statunitense, esperto di questioni statunitense ed ex direttore dell'ANSA, Giampiero Gramaglia, e potrete ritrovare tra poco il suo intervento integrale sul nostro sito sbs.com.au/italian.
2: State ascoltando SBS Italian.

0: E questa era Zitti e Buoni, canzone del 2021 dei Maneskin, che introduce il tema del nostro talkback di oggi.
1: Esatto, ci riporta al 2021, quando i Maneskin vinsero Eurovision, visto che è arrivato quel momento dell'anno, ovvero esattamente due mesi dopo Sanremo. Eurovision, ed è il momento in cui che appunto dal 2014 stranamente l'Australia partecipa a Eurovision, ed è per sottolineare il fatto che è seguitissimo qua Down Under.
0: E per quanto riguarda gli artisti italiani, quest'anno non più i Maneskin, ma un completo cambio di stile, che è anche quello il bello di Eurovision. Sono stili musicali completamente diversi di paese in paese, di edizione in edizione. Quest'anno l'Italia sarà rappresentata da Sal Da Vinci con Per Sempre Sì.
1: Per sempre sia, riuscirà a vincere Sal Da Vinci con appunto il nome della vittoria già presente nel suo nome d'arte. Voi seguirete questa edizione, chiamateci al 1300 799 626, mandateci un messaggio allo 0429 996 263. Adesso una piccola pausa e ritorniamo tra pochissimo in diretta.
0: A tra poco.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something.

0: new SBS music station is here.
1: SBS Pop Euro.
0: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
1: The hits you know and the hits you'll want to know.
0: On DAB Radio, online,
1: the SBS Audio app,
0: and SBS On Demand.
3: e 8:35, orario della costa est, siete sempre all'ascolto del programma in italiano di Radio SBS, condotto questa mattina da Carlo Reglia e Jacopo Iannelli. Prima di continuare di aprire le linee, Jacopo ci ricorda i titoli del giornale radio di oggi.
4: Iran. Per Donald Trump la proposta di Teheran è inaccettabile. Il presidente americano minaccia. Il cessate il fuoco è come un paziente in fin di vita. Antivirus. Le 6 persone rimpatriate in Australia dovranno fare 3 settimane di quarantena. Per il ministro della salute Butler è pura precauzione, sono tutti asintomatici. Australia. Stasera Chalmers presenterà il budget. I verdi all'attacco. Taglia allo stato sociale anziché alla difesa. E per lo sport, tennis. Sinner asfalta Popirin all'internazionale di Roma. 4 italiani agli ottavi. Calcio, Serie A, posticipo 36esima giornata, il Napoli cade in casa, lotta Champions sempre più aperta.
5: A voice that captivated Europe and crowned us champions.
6: Austria.
5: Welcome to Austria.
3: Benvenuti in Austria, è ritornato quindi quel momento dell'anno di Eurovision. Da domani, infatti, anzi dalle prossime ore, 35 artisti si recheranno in Austria per partecipare alla 70esima edizione dell'Eurovision Song Contest.
4: L'Italia è inclusa nella competizione con Sal da Vinci, e così come l'Australia, che dopo essere stata invitata nel 2014 a partecipare come esibizione, l'anno dopo ottenne una wild card e da allora grazie ad SBS presenza fissa, tant'è che sembra ci siano 200 australiani a Vienna proprio per assistere all'evento.
3: Che bello, pensa a chiedere al capo le ferie per andare a vedere Eurovision.
4: Fa più freddo adesso a Vienna o Melbourne?
3: Questa è una buona domanda. L'edizione quest'anno anche controversa, viste le ramificazioni politiche e le polemiche per la presenza di Israele, che ha portato al boicottaggio di alcune emittenti, ed SBS ha proprio dichiarato che decidere se trasmettere l'evento in base alla presenza o meno di una nazione minerebbe l'indipendenza editoriale e l'imparzialità dell'azienda per cui l'evento verrà trasmesso.
4: E in tutto questo la performance di Sal da Vinci, che dopo aver vinto Sanremo si appresta a conquistare Vienna. Il brano presentato da Sal da Vinci per l'Italia allo Eurovision 2026, Per sempre sì, è attualmente il brano più ascoltato in streaming e più popolare dell'edizione 2026 del concorso. Pensate che a maggio 2026 il brano ha totalizzato oltre 36 milioni di ascolti in streaming, guidando così le classifiche mondiali della competizione di quest'anno.
3: Ne parliamo con voi allora questa mattina. Per voi Per sempre si può vincere Eurovision, guarderete l'edizione di quest'anno. Chiamateci al 1300 799 626, oppure mandateci un SMS allo 0429 996 263.

0: all'edizione di quest'anno. Abbiamo ascoltato un piccolo medley con alcune canzoni di questa edizione, con l'Austria, con Cosmo, Tanzenshine.
1: lascio dire a te.
0: Però invece Bangaranga di Dar dalla Bulgaria, il gruppo del Regno Unito, Look Mom No Computer con 1, 2, 3, insomma, puro stile Eurovision per quest'anno.
1: Eh sì, ma come accennato, non bisogna dimenticare il lato politico, visto che l'edizione di quest'anno si preannuncia come una delle più controverse sotto questo punto di vista. Le emittenti nazionali di Spagna, Paesi Bassi, Irlanda, Slovenia e Islanda stanno infatti boicottando l'evento, dichiarando di voler protestare contro la guerra a Gaza e di prendere posizione sulla partecipazione di Israele allo Eurovision.
0: E intanto l'emittente irlandese RTE ha dichiarato che partecipare sarebbe stato inaccettabile, mentre invece l'emittente olandese Avrotros ha affermato di ritenere che Israele abbia utilizzato l'evento come uno strumento politico. Infatti negli ultimi anni le manifestazioni contro la partecipazione di Israele sono diventate un appuntamento fisso al Eurovision sullo sfondo dei conflitti in corso in Medio Oriente, e sono appunto previste contromanifestazioni a sostegno di Israele e del suo rappresentante, il 28enne Noam Betan, che ha partecipato alle prove sotto sicurezza.
2: It's just incredible to be here, and I'm so thankful, and thank you all for the support and for the love. And the rehearsals are happening like really good for now, and I'm having the time of my life.
1: E questa era la voce di Noam Betan, rappresentante Eurovision 2026 di Israele. Noi vi ricordiamo i numeri da chiamare per dirci se voi seguite l'edizione di quest'anno e se pensate che Salda Vinci, rappresentante dell'Italia, abbia possibilità di vincere, ovvero quindi chiamateci al 1300 799 626, o scriveteci allo 0429 996 263. Qualcuno ci ha chiamato ed è un nostro collega appassionato di musica, Nick Lavermicocca. Ciao Nick, ci sei?
0: Buongiorno Nick.
3: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Nick, stai scaldando i motori?
3: Non ci credo, sembra come poche settimane fa stavamo parlando di Sanremo e siamo già a Eurovision.
0: Hai un sacco di lavoro da fare.
1: E quindi domanda secca, meglio Sanremo o Eurovision per te?
3: No, Sanremo, dai, sempre Sanremo, la musica, la canzone italiana.
0: Però è appunto interessante il fatto che ormai questo Eurovision sia diventato culturalmente parte dell'Australia. Lo ricordavamo prima, dal 2014 era stata invitata all'Australia a fare una performance come una specie di intermezzo.
3: E poi si sono
0: incuneati dentro.
3: Infatti la prima volta con Jessica Mauboy come ospite solamente, poi come partecipante dal 2015 con il nostro Guy Sebastian, e quest'anno la grande Delta Goodrum, perciò abbiamo una
1: possibilità. E ti piace la canzone di Delta?
3: Sì, mi piace Delta, perciò sì, mi piace anche la canzone.
0: Ecco, poi un'inversione di tendenza quest'anno con Delta Goodrum, perché appunto se sempre negli ultimi anni si era preferito andare nella direzione di sconosciuti, però comunque con una certa un certo look molto Eurovision, invece quest'anno si decide di ritornare alle pop star come nel 2015.
3: Sì, come a me mi piace così.
1: L'Italia invece... Vai, prego.
3: Sì, no, è anche l'Italia, per sempre sì, è una canzone all'antica, diciamo, una canzone che sicuramente potrebbe vincere, dato che è una canzone per gli italiani all'estero.
1: E quindi per te, Nick, quali sono le tue canzoni preferite di questa edizione e per chi ti farai?
3: Tra Delta e Salda Vinci, i due, loro due sono per me... Le migliori canzoni.
0: Scusa, volevo ritornare. Anzitutto ricordo il numero per chi vuole chiamarci, 1300 799 626, questa mattina su Radio SBS. Stiamo parlando di Eurovision. Lo seguirete questa edizione di quest'anno. Salda Vinci ha la possibilità di arrivare primo, di aggiudicarsi questa edizione, 70ª edizione. Dice prima Salda Vinci, canzone scritta per gli italiani all'estero. Spiegaci.
3: Sì. Beh, alla melodia non è una di queste canzoni nuove con il beat, diciamo, latino o il rap. È proprio una canzone anni 80, veramente. Una canzone piena di melodia con un tema di quegli anni 80 pure. E come stavi dicendo prima, che è la canzone più streamed all'Eurofestival già, dice tanto,
1: Eh sì, se non sbaglio, dicevamo il numero era 36 milioni di stream, se non sbaglio.

0: Sbaglio.
1: Infatti, vuoi che ti sparo qualche numero?
0: Vai, vai. Sei
1: Beh,
0: ferratissimo, vai.
1: dobbiamo dire che l'Euro Festival esiste grazie al Festival di Sanremo, perché Sanremo è
0: Ricordiamolo
1: iniziato,
0: sempre.
1: Sanremo è iniziato nel 1951 e l'Euro Festival, beh, si diceva l'Euro Festival, adesso si dice the Eurovision Song Contest, è iniziato nel 1956. E l'Italia ha partecipato ben tantissime volte, non tutte le volte, hanno saltato qualche anno, ma hanno vinto il festival 3 volte, 3 volte con le canzoni di Gigliola Cinquetti, Non ho l'età, nel 64, poi nel 1990 con Toto Cutugno insieme, 1902, e poi pochi anni fa, nel 2021, con Måneskin, Zitti e Buoni.
0: Che poi era bello perché avevano rinunciato, erano stati presi in giro gli italiani molto spesso perché avevano rinunciato a Eurovision perché ritenevano che fosse troppo corrotto il sistema di votazioni
1: Infatti,
0: e poi insomma ha cambiato idea.
1: infatti, ma lo sai, poi sono arrivati al secondo posto per 3 volte, al terzo posto per 4 volte e hanno partecipato tantissimi cantanti italiani, più che altro quelli che hanno vinto il Festival di Sanremo di quell'anno. Ma poi nel 66, una bella curiosità qui, c'era la partecipazione di Domenico Modugno nel 1966 con la canzone Dio come ti amo, che aveva cantato in coppia con la Cinquetti a Sanremo di quell'anno.
0: Che aveva vinto 2 anni prima Eurovision, Gigliola
1: Infatti,
0: Cinquetti.
1: Gigliola, infatti, ma in quell'anno 1966 con Domenico Modugno e Dio come ti amo, l'Italia si classificò all'ultimo posto a pari merito con 0 punti. Immagina
0: Fantastico.
1: un po'.
0: 0 punti, cioè veramente snobbati e clamorosamente da tutta Europa.
1: Sì, ma è stato il caso Modugno un po' che ha causato un po' questo. Si era fortemente insoddisfatto della messa in scena dell'orchestra e infatti durante le prove minacciò di ritirarsi dal concorso, interrompendo le prove per riarrangiare il brano molta gente, molti della giuria
0: Insomma, non erano contenti,
1: non
0: giustamente è
1: erano
0: stato
1: contenti,
0: punito.
1: infatti, è stato punito, veramente.
0: E Nick, tu sei un grande appassionato di musica, sai tanti dati del Festival di Sanremo, ma anche di Eurovision, come ci hai appena dimostrato. Cosa ti piace di Eurovision? Cosa ti piace di questo festival internazionale?
1: La varietà è più che
0: A
1: altro
0: livello
1: proprio
0: musicale,
1: quello.
0: dici?
1: A livello musicale, sì, perché i testi purtroppo se sono in lingua, che non conosciamo è difficile
0: Giustamente.
1: seguire. Sì, traduzioni adesso non è problema, ma musicalmente la varietà è
0: E
1: enorme.
0: poi l'unico posto al mondo in cui un estone può cantare in italiano o un britannico in tedesco, quindi
1: Infatti,
0: teniamocelo.
1: infatti, infatti.
0: Allora, Nick, grazie per essere stato con noi questa mattina. Una buona giornata.
1: Buona giornata, grazie e forza Italia ed Australia.
0: Esatto, e forza Eurovision, grazie Nick.
1: Certo.
0: Allora, 1300 799 626 per chiamarci questa mattina, potete anche mandarci un messaggio allo 0429 996 263. Adesso ci prendiamo una piccola pausa e poi ritorniamo sempre in diretta su Radio SBS.
2: A tra poco.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity,

0: new SBS music station is here.
1: SBS Pop Euro.
0: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
1: The hits you know and the hits you'll want to know.
0: On DAB Radio, online,
1: the SBS audio app
0: and SBS On Demand.
3: Anche diverse canzoni che sono arrivate seconde. Una di queste era Soldi di Mahmood, seconda nel 2019. Ascoltiamo allora, prima di passare ai nostri ascoltatori, un altro piccolo pezzo di Sal Da Vinci, proprio per ricordarci
4: di cosa stiamo parlando,
3: di cosa si tratta. Allora, Per Sempre Sì.

0: new SBS music station is here.
1: SBS Pop Euro.
0: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
1: The hits you know and the hits you'll want to know.
0: On DAB Radio, online,
1: the SBS audio app
0: and SBS On Demand.
3: Alla presidenza nel 2028. Il mese scorso una commissione per la giustizia della Camera aveva riscontrato fondati i motivi per l'impeachment in una petizione presentata da alcuni attivisti, nella quale la figlia dell'ex presidente Rodrigo Duterte veniva accusata di uso improprio di fondi pubblici, di accumulo di ricchezze ingiustificate e di minacce alla vita del presidente del filippino Ferdinand Marcos Jr., di sua moglie e dell'ex portavoce della Camera. La Camera stessa, dominata dagli alleati proprio del presidente Ferdinand Marcos Jr., ex alleato della Duterte e ora divenuto rivale, ha supportato questa petizione in maniera clamorosa con 255 voti a favore e solo 26 contrari, superando ampiamente la soglia di un terzo richiesta dalla procedura. Mercato dei cambi: dollaro australiano che viene scambiato per 61 centesimi di euro e vale 72 centesimi di dollaro statunitense. Passiamo allo sport. Tennis, Masters 1000, gli Open di Roma. Jannik Sinner asfalta l'australiano Popirin, giustiziere, nel primo turno di Berrettini e accede agli ottavi. È durata poco più di un'ora la sfida tra l'italiano e l'australiano, ma in discussione la supremazia del numero uno al mondo, che si è imposto con un netto 6-2, 6-0. Agli ottavi, derby italiano con Sinner che se la vedrà col barese Andrea Pellegrino, che ha compiuto una vera e propria impresa nei sedicesimi, sconfiggendo la testa di serie numero 20 Francis Tiafoe in 2-7, 7-6, 6-1. Esce invece proprio ai sedicesimi l'altro romano, la testa di serie numero 10 Flavio Cobolli, che cede all'argentino Tirante in 2-7, 6-3, 6-4, il risultato in favore del sudamericano sul centrale. Era l'esordio tra l'altro di Cobolli sul centrale, e Tirante se la vedrà con Medvedev. Fuori anche Mattia Bellucci, sconfitto dal lucky loser, lo spagnolo Landaluce, in 2-7, 6-4, 6-3, e anche Matteo Arnaldi, sconfitto da un altro spagnolo, l'enfant prodige, Rafa Hodar. Gli altri italiani che hanno raggiunto gli ottavi invece, oltre a Sinner e Pellegrino, sono Darderi, che se la vedrà con la testa di serie numero 2 Sasha Zverev, e Musetti, che affronterà Rud. Invece per il calcio, Serie A, posticipo della 36esima giornata, altra sorpresa nella corsa alla Champions, più serrata che mai. Napoli perde infatti in casa contro il Bologna e si vede costretto a vincere la prossima partita per blindare la qualificazione alla Champions, quando di partite ne mancano due al termine della stagione. Partita pazza quella al Maradona, doppio vantaggio degli ospiti con Bernardeschi prima e poi Orsolini sul rigore, Di Lorenzo la riapre a fine primo tempo, Alisson riporta il punteggio in parità, ma al 92esimo una magia di Rowe gela i tifosi partenopei. Classifica della zona Champions a due giornate dalla fine, serratissima. Napoli a 70, Juventus 68, Milan e Roma 67, Como 65, tre i posti disponibili tra queste cinque squadre. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Solleone a Perth 27 gradi, nuvole Adelaide e Melbourne, temperatura che non andrà oltre i 22 gradi, nuvole anche a Hobart 17 gradi e a Canberra 19 gradi la massima. Piogge invece a Sydney e Brisbane, temperature in entrambi i casi che non supererà i 23 gradi, piogge anche a Cairns, 28 gradi, nuvole, ma 34 gradi invece a Darwin.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
8: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal.

0: E nella prima ora di programma abbiamo parlato del conflitto in Medio Oriente visto dalla prospettiva della Casa Bianca. Il presidente americano Donald Trump ha definito totalmente inaccettabile l'ultima proposta di pace inviata da Teheran. Le tensioni dunque crescono e il conflitto sarà un tema centrale dell'incontro tra il tycoon e il suo omologo cinese Xi Jinping a Pechino il 14 e 15 maggio.
1: Noi abbiamo chiesto al giornalista, ex direttore dell'ANSA ed esperto di vicende statunitensi Gian Piero Gramaglia di tracciarci un quadro del conflitto in Medio Oriente a partire dall'ultima controproposta iraniana bocciata da Trump.
2: Nella notte americana tra domenica e lunedì si è di nuovo impennata la tensione tra USA e Iran. Teheran ha fatto avere la sua risposta alle proposte statunitensi, l'ha fatta avere tramite i negoziatori, i mediatori pakistani, e Trump ha definito questa risposta totalmente inaccettabile. È bastato questo sussulto a far salire di nuovo il prezzo del petrolio e, come vedremo, questo peggioramento del clima, se si può parlare di clima tra Stati Uniti e Iran, questo peggioramento del clima finisce anche per stingere in negativo sulla missione cinese in settimana del presidente statunitense, ma ne riparleremo. La risposta di Teheran ha messo l'accento, come ci si attendeva in fondo, sulla riapertura alla navigazione dello stretto di Hormuz e sulla fine del blocco dei porti iraniani da parte della US Navy, e ha messo in secondo piano, in un tempo successivo, la messa in sicurezza dei piani nucleari iraniani, trasferendo eventualmente altrove le riserve iraniane di uranio arricchito. Ma questa scissione dei tempi, prima la riapertura della navigazione, poi la soluzione tutta da vedere, da definire, della questione nucleare, non piace agli Stati Uniti e non piace neppure al premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ancora prima dell'arrivo della risposta di Teheran aveva già dichiarato in un'intervista alla CBS: la guerra non è finita fin quando c'è materiale nucleare, l'uranio arricchito, che deve essere portato fuori dall'Iran. La bocciatura statunitense è stata accolta da fonti iraniane, dagli iraniani, come se fosse una cosa scontata, come se l'aspettassero. Anzi, una fonte dei Pasdaran ha addirittura detto che quello che dice il presidente Trump non ha nessuna importanza.
1: Queste le parole di Gian Piero Gramaglia, al quale abbiamo anche chiesto di fare un passo indietro per parlare degli incontri della settimana scorsa tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e Papa Leone XIV, nonché la premier italiana Giorgia Meloni.
0: Gli incontri sono giunti in un momento in cui la Casa Bianca sembra voler prendere le distanze proprio dal Vaticano, dall'Italia e dall'Europa, e quindi noi abbiamo chiesto a Gramaglia se Rubio è riuscito a riavvicinare le parti.
2: È riuscito a mettere un po' d'olio, a rendere meno stridenti gli ingranaggi dei rapporti tra la Santa Sede e l'amministrazione Trump 2, e anche tra l'amministrazione, il governo italiano e l'amministrazione Trump 2. Ma non credo che sia andato molto oltre. Ti do un segno di questo. Il giorno della visita era giovedì scorso, il giorno della visita in Vaticano di Rubio. Marco Rubio ha visto sia Papa Leone XIV sia il segretario di Stato, il cardinale italiano Pietro Parolin. Bene, il giorno dopo quella visita, quegli incontri, tutti i giornali italiani, a

arrivano con Rubbio dal Papa, l'Osservatore Romano, che è il giornale ufficiale della Santa Sede, lo ha messo in terza pagina. L'Osservatore Romano è un giornale di 4 pagine, quindi gli ha dato un segnale di non so che importanza questa visita, senz'altro l'ha valutata meno di quanto l'abbiano valutata per importanti giornali, i giornali italiani. Poi Rubbio nel colloquio con l'Italia si è trovato a dirimere, o comunque si è trovato a scalare la montagna delle recenti considerazioni offensive del presidente Trump nei confronti di Giorgia Meloni e poi di alcuni recenti insuccessi o comunque difficoltà della diplomazia americana nei confronti dell'Italia e degli alleati europei per l'appoggio mancato, va detto, che non è venuto, alle operazioni militari americane in Siria e per esempio all'utilizzo di basi sul territorio italiano, ma anche sui territori britannico e francese e anche spagnolo, l'utilizzo di basi per operazioni di supporto ai militari in guerra. Adesso su queste tensioni si è anche innestato poi il capitolo dazi con la minaccia di Trump di aumentare ancora i dazi nei confronti dell'Europa se entro il 4 luglio, quando si celebrerà il 250° anniversario dell'indipendenza americana, l'Europa non avrà pienamente rispettato le intese commerciali del luglio-agosto dell'anno scorso.

0: Calcutta, che ci riporta al lontano 2015 con questa Frosinone, perché ce l'eravamo dimenticati. Questa canzone è Jacopo, stavo guardando proprio ieri un reel su Facebook molto divertente, che facevano uno sketch nel quale dicevano la chiamata immaginaria tra la gente di Calcutta, che gli chiedeva di cambiare il testo di Frosinone, visto che il Frosinone da questa canzone del 2015 non ha fatto altro che fare Serie A una stagione, poi retrocessione, poi Serie A una stagione, praticamente non so, adesso ho perso il conto quante volte è stato promosso e retrocesso.
1: E quest'anno?
0: E quest'anno è stato promosso, è stato ripromosso, in questo momento è secondo in Serie B dietro al Venezia con 81 punti, ormai irraggiungibile dal Monza.
2: E allora diamo il benvenuto, il ben ritornato al Frosinone in Serie A,
0: che ci sta, voglio dire.
2: Così come c'è un altro ben ritrovato qui in studio con noi, o no?
0: Esatto, Andrea Pagani, buongiorno Andrea.
3: Buongiorno, se fossi stato Sciosciaro sarebbe stato proprio la Lethal Combo, cioè, sì. Oltretutto, bentornato al Frosinone, bentornato a me. Grazie, Jacopo.
0: Come,
3: ciao,
0: com'è
3: Carlo,
0: il tuo accento? Beh, tu hai un accento molto c'è simile
3: Pisa,
0: a quello però. Romano,
3: sì,
0: diciamo,
3: uguale,
0: toscano.
3: La gente mi guarda e mi dice, oh, vedi.
0: A te, sei di Roma.
2: Allora, però sei livornese, giù il Pisa sul Frosinone, potrebbe,
3: beh,
2: non dispiacerti,
3: cioè,
2: sei un po' Sciosciaro.
3: Potrebbe andare peggio. Ecco, mettiamola così.
0: Allora, purtroppo la Fiorentina è rimasta in Serie A, per quanto ti riguarda, ma non si può avere tutto. Noi invece parliamo con Andrea dei quotidiani Oggi in Edicola e di come titolano, anche se immagino il tema principale è uno solo, visto che siamo a poche ore dal budget federale di Jim Chalmers. Però è effettivamente notizia principale, però ci sono anche altre notizie principali da analizzare. Andrea.
3: Assolutamente sì, il budget ovviamente la fa da padrona, soprattutto per chi non è proprio contentissimo del governo, mettiamola lì. Partiamo dal The Australian, per esempio, che attacca a testa bassa il governo su vari fronti. Il primo titolo ovviamente è dedicato al budget: tax creep will eat your weight-o, il tax offset che verrà probabilmente colpito dal budget di oggi. Ci sono poi varie frasi che così incutono un po' di timore, come il great Australian dream may become a terrible nightmare, sempre sul The Australian. Siamo ai saluti, siamo 100 miliardi in rosso. Poi il governo viene attaccato dal The Australian anche per quanto riguarda la gestione delle comunità aborigene, con una storia proveniente dai Northern Territory secondo la quale un ragazzo che avrebbe subito violenza sessuale

0: sarebbe stato costretto a tornare nel villaggio in cui questa violenza è stata perpetrata, ma per non farsi mancare niente, il Daustrian attacca il governo anche sulla gestione dei rifugiati che dalla Siria sono tornati in Italia con ISIS Arrest Park Fear in Syria Camp. Quindi addirittura le decisioni del governo mettono paura anche nei campi profughi in Siria. Budget che è protagonista anche ovviamente del Financial Review, che invece pone l'accento su un'altra decisione, quella che avrà probabilmente delle ripercussioni sugli investitori, perché l'imposizione fiscale potrebbe aumentare sul capital gains dal 33 al 47%. In questo caso, secondo il Financial Review, sarebbe tra i più alti tassi al mondo. Infatti, CGT hit among World's highest, titolo il Financial Review, decisione che avrebbe delle ripercussioni negative sui grandi investitori, perché appunto li scoraggerebbe a farlo. Per esempio, ci sono delle interviste, tra l'altro, a un economista che ha lavorato anche nella Reserve Bank, Christian Gillitzer, che ha condotto l'analisi secondo cui, soprattutto sugli investimenti rischiosi, la cosa potrebbe scoraggiare gli investitori, come le start-ups o venture capital. Quindi, diciamo, l'ammodernamento, la modernizzazione dello Stato potrebbe venir meno.
1: Andrea, come dicevamo, soprattutto budget sulle prime pagine dei giornali di oggi, ma non solo. Vediamo quali notizie hanno rubato le luci dei riflettori al budget. Sul D-Age, ad esempio, si parla di futi.
0: Si parla di futi, tra l'altro notizia dell'ultima ora, si è dimesso l'allenatore, il coach dei Carlton, Michael Voss, proprio pochi minuti fa, la prima panchina a saltare in uno sport dove di solito non ne saltano così tante, almeno relativamente paragonando alla Serie A di calcio. E infatti il D-Age, che si dedica un articolo al budget, però evidenziando gli aspetti positivi, ovvero quelli che verranno tagliate le agenzie un po' farlocche, ecco, che fanno le dodgy agencies, che poi succhiano soldi dal sistema dell'NDIS. Ma c'è una foto proprio a centro pagina con il titolo Bounce Back, perché in questo turno e nel prossimo di Footy si svolgerà il Sir Doug Nicholls Round, quello in cui tutte le squadre celebrano la ricchezza culturale delle comunità aborigene, non soltanto alcune di loro cambiando proprio il nome. Per esempio, i Melbourne Demons per i prossimi 2 turni saranno i NARM, ma anche cambiando i disegni sulle magliette e comunque con tutta una serie di procedure e cerimonie per elogiare e rispettare la ricchezza culturale aborigena. Il problema però qual è? Perché il titolo è Bounce Back? Perché in realtà la rappresentazione, cioè il numero di giocatori di origine aborigena nell'AFL sta diminuendo, e quindi si stanno affrontando dei discorsi relativamente a quelle che potrebbero essere iniziative per aumentare la presenza, e su tutte quella, a quanto dicono, insomma, gli alti gradi dell'AFL, non soltanto quella di dare proprio luce dei riflettori a personaggi famosi, ma di investire sul settore giovanile, ovvero avere più bambini aborigeni e bambine aborigene che giocano a footy.
2: Invece c'è una storiaccia di spionaggio politico a fare bella presenza sul Sydney Morning Herald assieme ad una notizia di moda.
0: Assolutamente sì, la notizia di moda, ci sono anche qui nel Sydney Morning Herald, insomma, fa specchio quasi al The Age, sono 3 modelle, perché a Melbourne a quanto pare ci sarà una grandissima rassegna di moda e tutti i più grandi stilisti arriveranno qua per dare una centralità al mondo della moda, alla moda australiana. Invece
2: Ti chiedo un po' impreparato sul tema.
0: sulla moda in generale, già quella femminile sarebbe già lontanissima, ma la moda in generale
2: Un
0: e
2: po'
0: mi
2: mondo a
0: medesimo
2: parte.
0: non siamo grandissimi amici, come puoi vedere dalla mia uniforme stiletta beta che indosso con orgoglio tutti i giorni. Ma sì, questa storiaccia di corruzione viene dal New South Wales, perché ha avuto inizio un processo che riguarda, diciamo, un uso non proprio consono del conflitto di interessi per quanto riguarda la Gail Connolly, che è stata licenziata a ottobre dell'anno scorso assieme ad altre 3 che facevano parte del consiglio cittadino di Parramatta, soprannominate le Pink Ladies o Pink Ops in onore a un videogame di cui io non avevo assolutamente idea. Le 3 fondamentalmente avrebbero abusato della loro posizione per assumere persone a loro vicine, ma anche per strappare contratti importanti. La Connolly su tutte avrebbe addirittura raggiunto uno stipendio di rifiutato l'offerta iniziale di $500.000 l'anno, e è arrivata ad avere 515.000 dollari l'anno di stipendio più la macchina. E questo, insomma, ha iniziato il processo ieri, quindi lo seguiremo per vedere, insomma, gli sviluppi.
1: E vi aggiorneremo sulla storia delle Pink Ladies. Noi ringraziamo Andrea Pagani.
0: Grazie Andrea Pagani. Vi saluto, ciao ragazzi.
1: Modaiolo. Grazie ad Andrea Pagani. Adesso noi ci prendiamo una brevissima pausa e poi torniamo con il programma di oggi, con non uno ma ben quattro chitarristi che verranno in tournée in Australia.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Listi per creare poi qualcosa di più grande e appunto unire le forze, ecco.
4: 40 Fingers è un nome, praticamente uno dei pochi nomi di band che racchiude in sé l'essenza di quello che fate. A chi è venuta in mente l'idea questa, di questo nome?
3: Ma sinceramente è venuta a me, perché sì, un po' diciamo in maniera molto semplice, quattro chitarre, quattro persone, 10 dita a testa, 40 Fingers, molto, molto, molto semplice, ma eravamo alla ricerca di un nome che fosse semplice, orecchiabile e che suonasse internazionale, insomma, da qui l'idea, ecco.
4: Un po' come i film di Bud Spencer e Terence degli anni 70, bisogna avere il nome inglese per sfondare.
3: Sì, esatto. Sì, sì, è più facile sicuramente, come dire, approcciarsi al panorama musicale internazionale con un nome così, ecco, piuttosto che 40 dita.
4: Avete un ordine? C'è la prima chitarra, la seconda chitarra, la terza e la quarta, oppure c'è una democrazia nel vostro gruppo?
3: È abbastanza democratico in realtà, cioè litighiamo spesso per chi suona la melodia, chi suona, diciamo, la parte più ritmica. Ogni arrangiamento che creiamo è diverso, è a sé, e ci piace anche cambiare di volta in volta. Noi cerchiamo di ragionare un po' come se fossimo un gruppo rock, un gruppo tradizionale, no? Cercando di ricreare un po' l'effetto di una band compatta, con basso, batteria, sezione ritmica, percussioni. Quindi cerchiamo solamente con la chitarra di ricreare anche delle sonorità più articolate, no? Unendo varie tecniche che ci portano poi a ricreare un po' l'effetto più o meno di una band, no? Quindi c'è chi suona più delle parti percussive, c'è chi suona delle linee di basso, c'è chi suona delle parti più armoniche e ritmiche, c'è chi suona delle parti più melodiche, ma ogni volta, ecco, ci alterniamo in questi.

0: E adesso passiamo la chitarra a uno degli altri tre triestini, Emanuele Graffitti. Buongiorno Emanuele.
1: Buongiorno, buongiorno Carlo.
0: Mi diceva prima il tuo collega Matteo che insomma un po' si litiga in gruppo per la prima, la seconda e la terza parte.
1: Ma in realtà siamo bravi, devo dire che abbiamo trovato negli anni degli equilibri abbastanza stabili, quindi siamo bravi a non pestarci i piedi l'un con l'altro, quindi in realtà devo dire che insomma non è così male, dai. Potrebbe andare peggio, essendo quattro chitarristi, potrebbe essere molto più grave la situazione, quindi in realtà devo dire che siamo molto coesi.
0: Ecco, i chitarristi allora hanno una brutta fama di essere un po' prime donne?
1: Beh, diciamo che solitamente sì. Così ci portiamo dietro questo stigma, purtroppo. Abbiamo questa brutta caratteristica, ecco.

0: Avete fatto letteralmente il botto con una vostra interpretazione di Bohemian Rhapsody qualche tempo fa su YouTube con diversi milioni di visualizzazioni, 12 se non sbaglio.
1: Sì, credo di sì.
0: Ecco, c'è stato un prima e un dopo per il vostro gruppo?
1: E diciamo che quello è stato un po' uno spartiacque. Prima di quel video eravamo abbastanza conosciuti nella nostra città e diciamo che in pochi giorni con quel video siamo arrivati un po' in tutto il mondo, perché in pochi giorni comunque ha fatto diverse milioni di visualizzazioni, quindi diciamo che

0: da un giorno all'altro siamo arrivati un po' così a livello mondiale a tutti, quindi era una cosa molto strana, no? E soprattutto anche sì, è stato così un fulmine a ciel sereno che ci, neanche noi ce l'aspettavamo, perché è stato veramente un cambio di rotta pazzesco. E da quel momento abbiamo anche ovviamente creduto in più nel progetto e abbiamo capito che poteva funzionare veramente ad un livello internazionale, a un livello più professionale.
1: Come avete gestito questo cambiamento? Grandissimo successo su YouTube, avete ricevuto chiamate di agenti, oppure è stato un percorso interno? Come si diventa grandi, insomma?
0: Sicuramente dopo quel video abbiamo incominciato a fare un altro tipo di contenuti, quindi abbiamo incominciato appunto a lavorare tanto su questa cosa dei social media come YouTube, Facebook, e qua ovviamente sì, dopo è arrivata la nostra agenzia con cui tuttora lavoriamo, che ci ha proposto dei concerti. Abbiamo avuto il primo tour, questo succedeva più o meno nella primavera 2019. Abbiamo quindi costruito il primo tour che doveva comprendere l'Italia all'inizio del 2020.
1: Date perfette, mi ricordo che è successo qualcosa,
0: esatto,
1: in quel periodo.
0: Infatti l'ho detto, dovevamo fare questo tour, perché dopo alla fine purtroppo abbiamo dovuto cancellarlo, e per dopo sì, ovviamente è successo quel che è successo, sì.
1: Come avete ripreso poi dopo il Covid?
0: Per riprendere veramente i concerti abbiamo dovuto aspettare il 2023, perché il 2023 siamo andati due volte in America, quindi sì, siamo stati fermi 3 anni in realtà, quindi per noi è stato comunque molto, molto pesante, perché appunto avevamo appena iniziato sul trampolino di lancio, e questa cosa ci ha bloccato completamente, quindi per noi è stato un vero dramma in realtà. Però abbiamo continuato a fare durante la pandemia un sacco di video, un sacco di audio, un sacco di contenuti che comunque ci hanno portato a essere molto più conosciuti in giro, quindi quando abbiamo ricominciato poi in realtà avevamo così un bacino di utenza maggiore.
1: Quindi non avete perso tempo, vi siete proprio costruiti la base.
0: No, assolutamente sì, è stato comunque, non ci siamo demoralizzati, abbiamo fatto un sacco di lavoro. Ci è servito quel tempo in realtà per creare un sacco di contenuti.

0: E adesso il nostro ultimo uomo di Trieste, Andrea Vittori. Buongiorno Andrea.
1: Buongiorno a tutti.
0: Andrea, mi raccontava il tuo collega appunto del vostro inizio, il botto con questo video Bohemian Rhapsody e poi il Covid. Vi siete costruiti la base e poi quando finalmente nel 2023 avete iniziato i vostri tour avevate una sia grande attesa che la base pronta ad andare ai vostri concerti. Quali sono i vostri pezzi preferiti in quanto appunto molti di loro sono rivisitazioni anche legate a Hollywood, rivisitazioni popolari di pezzi molto conosciuti?
1: Sì, tendenzialmente a noi piace molto, ci piacciono le colonne sonore sostanzialmente, oltre che alle hit famose, perché ci dà la possibilità di fare degli arrangiamenti diversi, in quanto spesso le colonne sonore sono, diciamo, indirizzate a un'orchestra, per esempio, quindi non prettamente alla chitarra. E la chitarra ci dà la possibilità di adeguare appunto una sonorità orchestrale alle sei corde, e questo è molto divertente, interessante e stimolante.
0: Chi scrive gli arrangiamenti allora?
1: Ma un po' tutti a seconda delle varie ispirazioni. A volte qualcuno ha un periodo più stimolante e a volte tocca un altro, ma generalmente li facciamo tutti gli arrangiamenti.
0: Ma siete specializzati, insomma, c'è l'artista che si dedica alla musica popolare, quello invece alle colonne sonore?
1: Ah, certo. Certo, perché sta cosa che abbiamo praticamente quattro stili diversi è fondamentale, diciamo, per sotto l'aspetto artistico, perché ognuno di noi ha un genere preferito, ma oltretutto anche uno stile proprio, che va dal jazz, dal pop, al folk, l'Irish, il flamenco, e quindi

0: Diciamo che il tipo di arrangiamento di una colonna sonora o di una hit è influenzato fortemente dal proprio stile, quindi questo ci rende anche fortunatamente un po' unici in questo.
1: Voi usate le chitarre non soltanto appunto dal punto di vista acustico, ma anche come strumento percussivo, cercando di arrivare a un suono che possa addirittura sembrare un suono di una band oppure orchestrale. Com'è difficile trascrivere certi brani, anche molto complessi, per le chitarre?
0: Effettivamente ha la sua difficoltà perché bisogna adattare, diciamo, allo strumento, che la chitarra, per quanto uno strumento bellissimo, comunque è più limitato rispetto a un pianoforte, per esempio. Ma questo appunto è la parte anche divertente e stimolante. Cioè fare la parte ritmica, la chitarra ti dà la possibilità di avere più sonorità, per quanto limitata a livello così di range, però la parte percussiva, diciamo, è fondamentale sia sulle corde che sulla cassa, per esempio, abbinata a un altro arrangiamento, un'altra parte, si va a compensare, appunto, come diceva prima Matteo, un po' come se fosse una parte di basso, di batteria, poi ci arriva la melodia, una parte armonica, quindi ci sono tanti fattori sui quali lavorare durante gli arrangiamenti.

0: E adesso dopo i tre triestini, il pordenonese Enrico Milanesi. Buongiorno Enrico.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Ti fanno passare una brutta vita? Insomma, sei emarginato in questo gruppo?
1: Ma sai, non devi dare i triestini dei friulani perché si offendono, i triestini sono giuliani ed è simpatico perché, nonostante giriamo il mondo, questo attaccamento alla loro terra è sempre molto forte.
0: Quindi devi stare attento.
1: Devo stare molto attento, però mi hanno accolto a braccia aperte.
0: Raccontaci allora dei vostri tour, visto che nel 2013, finalmente dopo il Covid, siete sbocciati. Cosa avete fatto in questi tre anni? Raccontami.
1: Abbiamo fatto un sacco di cose e paradossalmente la maggior parte di queste erano fuori dall'Italia. Siamo stati in Canada una volta, in America due volte, siamo stati in Brasile e abbiamo girato tutta Europa, da Atene a Helsinki. Abbiamo fatto ovviamente anche i nostri bei concerti in Italia e siamo molto impegnati, ecco, dai.
0: Quindi siete passati da essere molto conosciuti a Trieste a fuori dal mondo. L'Italia ancora bisogna conquistarla un po'?
1: Ma no, non è che sia diversa l'Italia, però appunto essendo musica strumentale non abbiamo una barriera linguistica, no? Quindi la musica

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Sono molto alte sia dal punto di vista del pubblico sia del insomma di quei posti meravigliosi.
2: L'inno non ufficiale australiano è Waltzing Matilda, quindi un suggerimento magari se volete dedicarvi a un pezzo a otto mani che sarebbe di successo qua Down Under.
1: Guarda, lo conosciamo molto bene perché da chitarristi non possiamo non conoscere Tommy Emmanuel, che ha fatto una versione di Waltzing Matilda bellissima e tutti già la conosciamo, siamo preparati.
2: Ce la possiamo aspettare?
1: Certo.
2: Un grande classico anche Down Under. Enrico, grazie per essere stato con noi insieme ad Andrea Vittori, Emanuele Graffitti e Matteo Brenci, e appuntamento tra poco a giugno Down Under in Australia.
1: Certo, lo vediamo allora.
3: E questi erano i 40 Fingers, intervistati dal qui presente Carlo Reglia, gruppo di quattro chitarristi che verranno presto a Melbourne. Le loro date sono Perth il 4 giugno, Surfers Paradise il 5, Brisbane il 6, il 10 a Melbourne e il giorno dopo si chiude a Sydney. Per informazioni 40fingersguitarquartet.com.
2: E noi adesso ci prendiamo una piccola pausa e poi ritorniamo sempre in diretta su Radio SBS con la ricetta della settimana, orecchiette alle cime di rapa.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your